0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 3 e un minuto.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: piace questa musica?
1: Ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Padova.
1: Stare lontano non è facile.

0: Padova.
1: Mando un bacino allo specchio, che figata, sono così e non c'è storia.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: E con oggi è arrivato il martedì. Buongiorno, bentrovati su Radio Padova. Inizia Buongiorno amici, puntata appunto del martedì con Max Dupré fino alle 9. Puntata che oggi inauguriamo con il grande Tiziano Ferro. Canzone del 2002, ovvero Rosso Relativo.

0: che siamo barche in mezzo al mare.
1: È esattamente così, ci vuole un fisico bestiale, cantava Luca Carboni negli anni 90, 1992 per la precisione. Il 2 oggi è ricorrente, visto che abbiamo inaugurato la nostra puntata di oggi con il 2002 insieme a Tiziano Ferro. Buona giornata, buon martedì, ben trovati, ben capitati da noi. Se è la prima volta che vi sintonizzate sulle nostre frequenze o state viaggiando con il DAB a nord-est del nostro paese, del nostro bel paese, in questa mattinata di settembre, oramai vicinissimi all'equinozio autunnale, il 23, lo abbiamo poi confermato ieri, anche se da calendario e per comodità consideriamo sempre il 21 come il giorno del passaggio da una stagione all'altra. Max Dupré fino alle 9, tanta musica da ascoltare insieme anche oggi. La prossima è di Elisa, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Dio.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Cioffi e la sua Carmela, quante ne ha combinate Cioffi con la storia di Carmela, canzone divertente che ci stiamo ascoltando in queste settimane di fine estate e oramai autunno inoltrato. Con Max Dupré fino alle ore 9, ora adesso è il momento di almanacco e agenda, i fatti più importanti datati 22 di settembre, santo del giorno, intanto San Maurizio e compagni, tanti auguri di buon onomastico ai Maurizio all'ascolto. 1870, andiamo ai fatti storici accaduti in Italia, le truppe italiane entrano nei pressi di Civitavecchia dopo la presa di Roma. 1943 invece viene proclamata a Carpineto Romano la Repubblica Partigiana, tra le prime zone liberate del centro-sud, momenti molto convulsi della storia della liberazione italiana. 1968 viene invece inaugurata la prima sezione dell'autostrada A24 Roma-L'Aquila. VIP italiani nati oggi: Andrea Bocelli, un tenore che insomma conoscono in tutto il mondo. Marta Marzotto nasceva oggi, stylist e personaggio televisivo piuttosto discusso e conosciuto, che naturalmente ci ha salutati qualche anno fa. E poi Tina Pirizzi, attrice, anche lei protagonista in questo nostro almanacco del giorno. È tutto per l'agenda, vi ricordo tra poco Venusia con il suo oroscopo, ma subito Malika Ayane e la sua Wow, niente

Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi martedì 22 settembre 2026. Ariete, la benevolenza della Luna potrà offrirvi una via d'uscita nel caso siate alle prese con qualche difficoltà lavorativa, quindi aprite la mente e sappiate osare. In amore non fidatevi troppo dell'istinto con il voto 7. Toro, Venere, Giove, Plutone e Luna sono le stelle che possono causare un certo scompiglio nei sentimenti, ma se la vostra storia è una storia importante, supererà questo momento e anzi diventerà ancora più forte e autentica. Voto 7. Gemelli, la benevolenza di Luna e Mercurio facilita lo svolgimento dei compiti professionali, così avete la possibilità di essere attenti anche alle esigenze di coloro che amate. E voto 8. Cancro, la vostra sarà un'altra giornata non del tutto proficua per il lavoro, ma appassionata in amore, soprattutto se farete in modo che a parlare sia solo il cuore. Voto 7. Leone, l'opposizione della Luna non potrà ostacolare i vostri progetti professionali, ma sarà causa di qualche noia pratica o domestica che dovrete affrontare con calma e metodo. Voto 7. Vergine, il vostro cielo è ben illuminato da Venere e Marte che anche oggi esalteranno le vostre doti organizzative. Datevi da fare con il voto 8. Bilancia, l'aspetto armonioso della Luna vi consentirà di utilizzare il vostro fascino sia nell'ambiente di lavoro sia nelle relazioni affettive con lo scopo di farvi ottenere qualche bel successo. E voto 7 più. Scorpione, le vostre decisioni supportate da un ottimo Marte saranno tempestive in ambito professionale mentre subiranno lo stop della Luna dissonante, se riguarderanno il 3 decisioni supportate da un ottimo Marte, saranno tempestive in ambito professionale mentre subiranno lo stop della Luna dissonante, se

0: sprofondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: E il battito animale batte come non ce n'è.
1: E le canzoni che amerai.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: gusti, limone Timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo, Becky
1: Good. E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi

L'ombra del gigante di Eros Ramazzotti su Radio Padova ha concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, e poi ci sono artisti che proprio in questo momento storico si stanno costruendo il loro futuro, come ad esempio Fulminacci, che comincia ad essere noto anche in Italia. Noi di Radio Padova spesso vi facciamo ascoltare le sue canzoni, e il 13 e il 14 di novembre sarà in concerto in Spagna, il 13 di novembre a Madrid e il 14 a Barcellona. Significa che anche da quelle parti si sono accorti del talento di questo ragazzo che arriva da Roma. Eccolo, Fulminacci, Radio Padova. Maledetto.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina. Oggi il presidente USA Trump dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas. Si estende il conflitto nella penisola araba, bombardamenti della coalizione a guida saudita su una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani. L'escalation della minaccia Houthi spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice convocato ieri a Palazzo Chigi. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a unire e non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 7 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: principe di Rozzangeles. È così che a Milano chiamano Rozzano. Su Radio Padova, Viaggio Antonacci, 10 e 11 minuti. Adesso tre canzoni in fila. La prima, Coma Cose, Posti Vuoti.
1: Tre canzoni in fila.

Le farfalle nello stomaco su Radio Padova alle 10.20. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Adesso c'è una novità, la scopriamo insieme con Ultimo, si intitola Tutto.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Nella stessa direzione rallentamenti per traffico sostenuto tra Brescia Centro e Desenzano, tra Somma Campania e Verona Sud, e in direzione Milano si viaggia lentamente, sempre per traffico intenso, tra Soave e Somma Campania. Sul passante di Mestre rallentamenti per un mezzo in avaria tra Spinea e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste code per incidente tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia, con chiusura della corsia di marcia tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza nella stessa direzione. Per lavori notturni dalle 21 di questa sera 22 settembre alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campania in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano, e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Porto Gruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.

Samurai J a Radio Padova. Allora, immaginate di pagare quasi 40.000 euro ogni sei mesi per mandare vostro figlio a spaccare legna, pulire stalle e raccogliere verdure. Attenzione, non è una punizione, ma è l'ultima tendenza della Silicon Valley e dei super ricchi americani. Nel cuore del Vermont, che è uno degli stati agricoli per eccellenza degli Stati Uniti, c'è la Mountain School, che accoglie ogni anno i figli dell'elite mondiale per quello che viene definito un digital detox estremo. Praticamente non possono usare lo smartphone, sveglia all'alba e turni massacranti in fattorie di 160 ettari. Ragazzi che sono abituati al lusso si ritrovano a gestire pecore, pulire bagni e zappare la terra. Dici, ma perché i giovani e i genitori di questi ragazzi pagano una fortuna per far fare ai figli i contadini? La risposta è pragmatica, perché questa esperienza tempra il carattere e soprattutto spiana la strada verso le università delle Ivy League come Harvard e Yale, che adorano i giovani che sanno sporcarsi le mani. Quindi per i ricchi di oggi il vero lusso non è l'oro, ma riscoprire il valore della fatica. No, stavo pensando che qui in Veneto, insomma, di terra e di fattorie ne abbiamo a bizzeffe, quindi se vogliono venire anche da queste parti magari spendono anche qualcosa meno e il risultato è garantito. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, qualsiasi sia il lavoro che state facendo in questo momento. Noi ci siamo con la nostra musica, Mara Sattei, Rico Nigiotti, e questa è Sabato Sera.

0: Dal Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un buono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
0: È il momento giusto per scegliere Selex.
2: 2 verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

www.radioradio.it. Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
0: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

0: così che viaggiamo con il cuore. Spazio-tempo, Francesco Gabbani a Radio Padova, 10.59, tra poco le ultime notizie.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale morto sabato a 83 anni, il ricordo di Beppe Bercomi.
2: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro ed è così. E quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
1: È iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma col Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia, che domani sera a Torino affronterà la Finlandia, Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 5 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: dove sei.
1: Che voce, che brava, che stile. Anna Oxa, tutti i brividi del mondo su Radio Padova alle 11:10. Buona giornata. Pronti adesso, come ogni ora, ad ascoltare tre canzoni italiane. Le abbiamo messe in fila per voi, ancora eleganza, con Malika Ayane. Questa è Detto Tra Noi.
2: Tre canzoni in fila.

0: su Radio Padova 11:20. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra poco il meteo.
1: Se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Triveneto. Favorirà una giornata stabile, ben assolata, con cieli sereni o più con qualche nuvola di passaggio. Infiltrazioni però di aria fresca proveniente dai Balcani determineranno un calo delle temperature. I valori massimi in generale saranno compresi fra i 20 e i 25 gradi. Non toccherà solo alle temperature, ma anche ai venti. Infatti avremo un rinforzo generale dei venti sulle zone costiere con mari complessivamente mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Elisa, Radio Padova, le 11.33 e adesso andiamo in Cina perché cresce l'allarme globale sulle ambizioni tecnologiche di questo Stato. Per la prima volta economisti e consiglieri interni al regime hanno lanciato un severo monito a Pechino. Insomma, hanno avuto il coraggio di alzare la testa e dire che le cose non vanno. Il paese sta investendo troppi capitali nell'intelligenza artificiale a scapito dell'economia reale. Mentre il governo di Xi Jinping spinge sulle nuove forze produttive per superare la crisi immobiliare e la deflazione, gli esperti temono il peggio. C'è il rischio concreto che è quello delle nuove forze produttive e praticamente di una crisi di sovraccapacità con la costruzione di data center mastodontici e infrastrutture hardware destinate a rimanere inutilizzate per mancanza di reale domanda di mercato. Costruiscono, ma alla fine queste cose non vengono utilizzate. Ma il problema è anche sociale, perché sottrarre fondi pubblici al welfare e ai consumi dei cittadini per finanziare la guerra dei chip, infatti viene definita così, rischia di esacerbare il malcontento popolare. E nel frattempo i mercati azionari, ad esempio quelli di Shanghai, di Hong Kong, tremano di fronte ad una pioggia di quotazioni di startup dell'intelligenza artificiale, alimentando lo spettro di una bolla speculativa simile a quelle delle dot-com di qualche anno. Insomma, una situazione veramente particolare. La Cina è in crisi dal punto di vista economico. Noi qui vediamo tantissime automobili cinesi che arrivano sempre sul nostro mercato. Gli esperti mondiali dicono che si stanno salvando, tra virgolette, in questo modo, perché la domanda interna ormai è satura, praticamente hanno una crisi economica in atto. Staremo a vedere se cambieranno anche di modo di ragionare da questo punto di vista. Intanto il fatto che degli interni e dei cinesi abbiano avuto il coraggio di dire al regime ci sono delle cose che non vanno è sicuramente molto importante, è un segno. Buona mattinata a Radio Padova Alfa, adesso è Gigi D'Alessio.

0: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
0: È il momento giusto per scegliere Selex.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
13: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
14: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
15: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
14: Più attenzione, più interazione, più risultati.
15: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Tiziano Ferro, addio mio amore, su Radio Padova alle 11.47. Mi ricordo quando sono arrivato a Roma ormai 30 anni fa e lavoravo praticamente con dei ragazzi di Latina, perché Renzo Di Falco, Gabriele Brocani, Gian Maurizio Foderaro, artisti che sono radiofonici, che poi sono andati a lavorare anche in Rai, hanno fatto RDS e altre radio importanti, e mi dicevano: guarda che noi a Radio Luna di Latina c'è un ragazzino che trasmette, che è veramente molto molto bravo
1: e che si chiamava
0: Tiziano Ferro, ecco. Che poi ha fatto una carriera pazzesca.
1: Sì. Questa è la dimostrazione che mai dire mai nella vita,
0: ma soprattutto lui, cioè, era già portato per questo, per la comunicazione, ma per la musica.
1: È bello questo, cioè, se all'ascolto ci fossero delle persone giovani che dentro di sé sentono: ma questo non è proprio il mio posto, osate, provate,
0: ma certo.
1: Perché mai dire mai nella vita. Tiziano Ferro è uno che ce l'ha fatta, sicuramente,
0: e anche insomma in maniera importante.
1: Sì, assolutamente sì. Allora, in Ciao Cri oggi, a partire da mezzogiorno, come al solito, tanta bella musica italiana, cercheremo di tenervi compagnia qualsiasi cosa facciate, anche in pausa pranzo, ma avrò la possibilità di parlarvi di questo, che è un evento da un punto di vista proprio culturale e diciamo della tradizione, che si chiama Paesi Abbandonati, Perduti e Salvati. Ne parleranno a Feltre stasera, proprio martedì 22 settembre alle 20:30, con Mauro Varotto. Praticamente è un incontro proposto dal gruppo Tutela Ambiente Montano del CAI. Stanno facendo un lavoro, secondo me, bellissimo, quindi questi paesi abbandonati, perduti, ma anche salvati.
0: Sì.
1: E parleremo di zone che conosciamo benissimo e che amiamo veramente tantissimo, tipo Gena Bassa, che è stata sommersa dall'invaso della diga del Miss, California, spazzata via dall'alluvione del 1966. Quindi ritengo che questa sia una bella serata per andare a toccare con mano il fatto che, fortunatamente per noi, ci sono persone che hanno a cuore il territorio, i paesi e le storie della tradizione.
0: Certo, anche luoghi che fuori mano, che
1: bravo,
0: difficili da raggiungere, ma che poi dopo ritrovano
1: infatti
0: un senso.
1: Infatti, poi certo. Tu sai, io amo tanto le cose che sono legate appunto alla natura. Parlando di montagna, buone notizie, perché è tornato il grifone, non da noi, ma sulle Madonie. Dopo 70 anni, due nuovi nati spiccano il volo, ed è un progetto molto bello che finalmente ha visto i risultati. È stata dura, ma ce l'hanno fatta.
0: Sicilia.
1: Il grifone in Sicilia, sulle Madonie, è tornato. È bello, è molto bello,
0: perfetto,
1: questo.
0: Perfetto, benissimo. Siamo contenti per il grifone, siamo contenti per le Madonie. Buona mattinata a Radio Padova. Annalisa, adesso è Madame. Questa si intitola Amica.

0: Novità Radio Padova, Cesare Cremonini con Papa Razzi. Vi saluto, ciao a tutti da Luca Lazzari. Ci sentiamo domani mattina alle 9. Tra poco Cristina Dori.
1: Se ti piace questa musica,

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non vuole fa.
0: Radio Padova Italia.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Nova News.
1: Il rapporto deficit PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era il 3,4%, lo rileva l'Istat. Delusione nel governo perché l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Si apre a New York l'Assemblea Generale ONU. In un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz, l'Italia è rappresentata dal ministro degli esteri Tajani.
2: L'obiettivo è quello di liberare lo stretto di Hormuz, così come oggi chiederò all'alta rappresentante Callas di rafforzare la missione Aspides.
1: È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne nel Parco dell'Arrivore a Torino. È un 20enne di origini egiziane, individuato dopo la denuncia avanzata dalla famiglia della vittima. Oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi della curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore? Da Nicola Compagnone è tutto, più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e 3 minuti. Radio Padova.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

E chi è che non canta insieme a Laura ogni volta che passa questa canzone? Io spero che tutti abbiate canticchiato, quantomeno se non proprio cantato a squarciagola. Buongiorno amiche e amici, ben arrivati nel Ciao Cri, il contenitore di metà giornata di Radio Padova Ritmo Italiano. A tenervi compagnia fino alle 2 ci sono io, come sempre, come tutti i giorni, da lunedì a venerdì. Sono Cristina Dori, nel caso non mi conosceste. E in questa giornata di 22 settembre 2020, vigilia del primo giorno d'autunno che sarà domani, vi volevo ricordare che oggi si celebra la giornata mondiale senza auto. È un evento globale nato per invitare le persone a lasciare a casa l'auto privata. Allora, diciamo che gli obiettivi principali sono tre: la riduzione dello smog, nel senso della diminuzione dell'inquinamento atmosferico ma anche acustico nelle aree urbane; promuovere la mobilità sostenibile, cioè incoraggiare l'uso di mezzi alternativi come le biciclette, monopattini, trasporto pubblico o semplicemente camminare; ridisegnare gli spazi, cioè mostrare come sarebbe la città con meno traffico e una migliore qualità della vita. Insomma, diciamo che gli obiettivi sono importanti. Poi, per quanto riguarda la fattibilità, nel mio caso arrivare qui da dove vivo io, nel Principato di Lissaro, sarebbe impossibile arrivare. Dovrei arrivare con una bici elettrica, potrei anche organizzarmi, magari, non lo so, ci penserò. E intanto ricordo, ovviamente, per chi ne avrà voglia, il 328 319 8000, che è il numero grazie al quale in qualsiasi momento della giornata potete dire la vostra qui a Radio Padova con un semplicissimo messaggio scritto o un vocale o anche qualche foto divertente, non so, della vostra colazione al mattino, quello che state preparando per pranzo oggi. Va bene, qualsiasi cosa sia è ben accetta. 328 319 8000. Ora invece per J-Ax la nuova canzone Vita, Morte e Miracoli. Moriremo.

Eclissi totale, la voce inconfondibile di Raff, datata questa canzone 2015. Invece, parlando di una assoluta novità, vi vorrei con la massima attenzione all'ascolto di quello che è il nuovo singolo di Dito nella Piaga, proprio uscito da poche ore e si intitola Miss Italia. L'ascoltiamo completamente insieme.

0: Gali e Madame insieme, attenzione, 12 e 22 minuti qui a Radio Padova Ritmo Italiano, ovviamente con tutti voi al 328 319 8000, al punto che un ascoltatore, a proposito del fatto che vi ho ricordato che oggi 22 settembre è la giornata internazionale senza auto, scrive: e beh, tra non molto avremo anche la giornata mondiale dell'auto lasciata a casa a causa del costo del carburante, ma visto che comunque ancora ci sono persone che devono girare per forza di cose con la macchina, vi voglio ricordare che se vi trovaste al volante siete nel posto giusto al momento giusto, perché a breve avremo l'aggiornamento di Viaggiando.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire ehi Google, ascoltiamo Radio Padova, oppure ehi Google, suona Radio Padova.

Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra la Tisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. È presente anche un veicolo in panne nella stessa tratta. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti sempre per gli intensi spostamenti tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Per lavori notturni, dalle 21 di questa sera, 22 settembre, alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campania in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano, e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Saif, il nome che mamma tunisina, lui comunque un cantante, rapper italiano, genovese, nato da papà italiano, mamma tunisina. Saif, dicevo, che significa spada, mamma avrebbe tanto voluto che il primo nome fosse quello, insomma ci teneva tanto, però hanno trovato una via di mezzo. In realtà il primo nome è Adam, ma noi amiamo Saif e amiamo tanto questa canzone. Adesso invece sentiamo insieme Barrio, che ha questo inizio molto, come posso dire, epico, ed è la canzone di Mahmoud del 2019 alle 12:00.

Il barrio, questa voce ovviamente di Mahmood, ma adesso cercate di essere molto molto attenti perché abbiamo qui a Radio Padova un regalo stupendo, una chicca targata 1973, la voce è quella di Claudio Baglioni e questa è la splendida Amore Bello.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. Brava Giulia, è brava Giulia. E le canzoni che amerai. Quando te Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio. Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope nel pomeriggio di Radio Padova. Ritmo italiano a 6 minuti dalle 4, tra poco appuntamento con la redazione e le ultime notizie. LDA con H7, questa è Poesie Clandestine.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e...
0: Già che ci sei! Prenota!

0: Radio Padova News.
1: L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL, mantenendo così l'Italia sotto la procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo e complicando la stesura della manovra. Il governo dovrà quindi tagliare altre spese per attivare le clausole di salvaguardia su energia e difesa. Il ministro Giorgetti esprime rammarico ma conferma che l'uscita dalla procedura comunque avverrà nel 2027. All'attacco il Movimento 5 Stelle, che denuncia anni di tasse e rigore inefficaci. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e Salvini, difende i dati in linea con le stime e critica la rigidità dell'Unione Europea. L'Assemblea Generale dell'ONU, Donald Trump, interviene oggi con un'agenda fitta di incontri con vari leader, tra cui il presidente ucraino Zelensky. Giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto con il tetto del 30% per classe di studenti stranieri privi di un'adeguata conoscenza dell'italiano. La misura si confronta con il monito del presidente Mattarella sull'importanza dell'inclusione. Europei di volley, sale l'attesa per i quarti di finale domani alle 21.05 a Torino tra Italia e Finlandia. Gara tosta, ma siamo pronti, commenta l'opposto Yuri Romanò. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Maledetto me.
1: Maledetto me di Fulminacci ha preceduto di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila con il nostro buon pomeriggio. Inizia con Ermal Meta e Calma Metafisica.
2: Tre canzoni in fila.

tra le lune e le dune, così che mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio. Sentiamo Rosa Chemical, questa è Mamma Mia.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Code per traffico anche in direzione Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova di competenza di Autostrade per l'Italia. Qui si verificano code per incidente tra il bivio per Padova Sud e quello per la A4 in direzione Padova. Torniamo sulle autostrade di nostra competenza. Autostrade Alto Adriatico informa che questa notte, dalle 22 fino alle 6 di domani mattina, verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici Belluno e Venezia della A27. Chi proviene dalla A28 ed è diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conegliano. A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV. Questa notte, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina, mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

La nuova di Ligabue si intitola Qualcosa per te su Radio Padova Ritmo Italiano. Beh, sono passati 10 giorni dalla conclusione della mostra internazionale del cinema di Venezia. È già tempo, quasi, di parlare della festa del cinema di Roma, che si terrà dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Avremo certo tempo e modo per parlarne, ma intanto è di queste ultime ore la notizia che proprio la festa del cinema di Roma ha scelto Monica Vitti come protagonista della locandina ufficiale. Sarà la protagonista dell'immagine ufficiale della 21esima festa del cinema di Roma, proprio l'indimenticabile Monica Vitti. A proposito di musica nuova, nei prossimi minuti su Radio Padova Ritmo Italiano, Annalisa, per l'occasione con Madame,

0: se ti piace questa musica. I'm not alone, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. The year of the kind. Radio Padova History.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
2: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Radio Padova Meteo.
10: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Una giornata di mercoledì che avrà poco da dire dal punto di vista meteorologico sul Triveneto. Generale stabilità, solo in mattinata cielo poco, parzialmente nuvoloso, ma poi rapido dissolvimento di queste nuvole con un pomeriggio in prevalenza soleggiato, quindi cieli sereni durante il pomeriggio sia in pianura ma anche in montagna. L'unica nota saliente è un calo delle temperature per venti in ingresso di Bora Grecale, con minime questa notte anche sotto i 16-17 gradi, massime domani non oltre i 23-24 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
11: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza

0: Bel salto nel 1979 con Adriano Pappalardo. Ricominciamo 19:51 minuti, invece chiudiamo noi il nostro appuntamento. Vi ringrazio, Franco Ghirardello, come l'appuntamento per domani, sempre a partire dalle ore 17 con Sì Viaggiare. Ma la musica continua qui su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buona serata con noi, ora c'è anche Night e Forte. Ciao!
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Nova News.
1: Assemblea generale dell'ONU, il segretario Guterres parla di spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Lula dice: il Brasile non è il cortiletto di nessuno e per Erdogan Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Ma è stato il discorso di Trump quello più atteso. Ha parlato della guerra in Ucraina, di Cuba e dell'ONU stessa. E poi attacco frontale all'Iran. Sono indeciso se annientarli o fare un accordo. Penso che farò un accordo. È presente al Palazzo di Vetro dell'ONU anche il ministro Tajani.
2: Noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran, però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, quindi noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele, che hanno deciso di organizzare i loro incontri proprio a Roma.
1: L'Italia resta sotto la procedura per deficit eccessivo, infatti ha certificato l'Istat, il deficit è al 3,1%. Ne prendo atto con rammarico, vorrà dire che l'Italia uscirà dalla procedura l'anno prossimo, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 in punto.
5: Questa è Radio Padova.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto. Segnalo per il traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e il bivio per la A27. Ancora code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, tra Marghera e Castellana, in direzione Milano, tra la rotatoria Milanese e Marghera. Parliamo sempre della A57 tangenziale di Mestre, ma di lavori notturni dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazioni verso lo svincolo di Marghera. A4 Brescia-Padova, questa notte, tra le 21 e le 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. A31 della Val d'Astico, per tre notti, da questa notte fino alla notte di giovedì 24 settembre, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene e si deve immettere in A4 in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Stai ascoltando Radio Padova.